basta, basta, discepoli, alla triforme dea le voci giunsero, esauditi sarete in breve termine. Su, via, tosto sugli overi, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo, drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuo vedere se avvicinasi de due pianeti il sinodo, it est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo.

desierto celemo alle poinze che ogni vita sia ne se s'abismato observi e spoter che ne farri exempti gradu as novi grossi

0: Nadvantre, was sibilist du?
1: Ella matka genti chovala. Ti bischel zalesi sapesta di perane, ma come sveci sti?
0: Ma come sveci sti?
1: Nadvantre, ma come sveci sti?

0: Lecce cedricete, prosim scaricaret. Meine Herr, meine Herr!
1: Alle panove, si sa, cicce lecce, oživot, prova predene! Smilovali!
0: Che lecce sia conigne! Spadales, apprites, occupat, ai vari si smerti frontale!
1: Prova predele, toie suggerti! Iaris vides de vives de patrim, Iaris em ies gene de rodil, Iaris em, Iaris em si, puno zosti! Smilovani! Smilovani!
0: Manes curas, odus is vau, Ie is vau,